0: garder le sens de la réputation, si tu veux, pour les discours.
1: Vous écoutez Radio Royan Vercors.
2: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.

Jimmy, non credi che possiamo? Offrirci un pranzo da pascià. A questo punto della nostra vita. Vento d'autunno, quindi entriamo qua. Jimmy, non so se sei d'accordo. Abbiamo mangiato una bontà. E casomai possiamo farci anche un bel giro. Con quelle due, ma ci vedi tu fin là. Jimmy ballando, ballando.

due cinesi, io e te. Gente diversa da noi, è strano, sai, guardare in faccia Shanghai. Jimmy è sembrato educato, il nostro invito

Jimmy non pensare, zitto che il nemico ci ascolta. Jimmy non giurare,

0: abbassasti il lenzuolo per guardare il suo viso, ti chinasti a baciarlo con un gesto consueto, ma era l'ultima volta, era il viso consueto, solo un po' più stanco, e il vestito era quello di sempre, e le scarpe erano quelle di sempre, e le mani erano quelle che spezzavano il pane e versavano il vino. Oggi ancora nel tempo che passa, sollevi il lenzuolo a guardare il suo viso per l'ultima volta. Se cammini per strada, nessuno ti è accanto. Se hai paura, nessuno ti prende la mano. E non è tua la strada, non è tua la città.
1: Vous écoutez Radio Royan Vercors.